0: Matej Radio. Samo hitovi.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.